zingari sul tetto, senza casa qui per terra, senza una città, non cambierò.

0: gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Das Radio Salzburg Hitpanorama.